Se non hai detto che fare una noce da capo in monta. E niente un po', un pianta una noce da nupo una nu. De utu una napara. Shenava tu, shenava titie. Shenava tilunda. Le case du pumpike. La chuchetam dal savana. Do so pico tu. Ie nintumpu inuna vovo, ciz vovo. Zazakeri marari. Si, zazakeri marari. Ciz vovo. Zamanulu tukafari.

0: poeta a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

0: ritengono passate prima ancora gli avvenate, la storia collettivi tutto quanto l'antenate, ma appunto guarda che pensa e per forza già canta. Nu cuz, na coz, nu carre na carrozze, carica di ciancianelle piene di brillizze, ma lupa o mo vorda, ne sabba da maravizza, di cuz, di coz, di carre, di carrozze, non c'è crianza che piglia piglia, come un surce da caniglia. Tre cuz, tre coz, tre carre, tre carrozze, scordo tu buona fatta, nonna mai ma ditta, ma te ne sempre a mente, uma che t'ha fatta. All'aria
1: vola. Adivino lo che va a passare un dia a Viglieglia. Fa uns anys una pedregada va pelar la Puput i va despentinar totes les figueres. I els pagesos, tots esfereïts, van anar a veure el sant i li pregar en Sant Valeré, en Sant Valeró, pedrega el veí i no em pedregues allò. El sant, en bona voluntat, es va aconsellar que piantessin un bancal d'ulles. I tots els maitins, quan no sol ixien entremig dels trossals, se n'anaven a veure si naixien. I els uns cridaven, ja apunten, ja apunten, i els altres seguien pregant. Sant Valeret, Sant Valeró, Pedreguer.